0: ndanan sa tabaski wave da ci japp ba mu deuguer
1: sa xar
0: valider
1: sa jazner
0: valider
1: wa sundugu
0: valider do malaj nak
1: gawema
0: xana ci fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku ci tirage au sort bi meuna gagner xar jazner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances gagner
1: hein
0: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wave yi
1: tabaski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la
2: benno fm 106.0